Adieu, Mario. Sios tu de grâce. E nostri segni esamitù. Che sios entri tutto sbandato. Amai Gesù e sbenesit. Cal dintre di tu amaduro. Santo Mario, Maire di Dio, prego per nous autres peccaire. Aro, amai canserà loro che nous carà morire.